0: tempo di visitare il paziente.
1: 27, go ahead.
0: Extract Mark, King William Union 2218. King William Union 2218.